ma per il Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo, balena. Mutuo sei tu, sospiro.

resti mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti

notte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina, e mezzanotte